0: perder. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?
1: Amor 103.3. Solo música.